0: tôi đến đây là để giúp đỡ các bạn.
1: Senza sole spie scarpe nel sangue, e speranno tinte fresche, e speranno tinte fame. Senza sole senza scherzare per scagliare, recorre nel teu scarrer, recorre nel teu passar. Senza sole spie scambo un bardeggiar, avviante la libertà, e la niente il sobridar. Senza sole senza voglia celebrar, senza spelme ni fanar, amb la lluna del...